0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Rock TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rock TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a gare

Kiran Dambella TV tana kan satellite channel 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV,

0: ne
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu
0: tashar Rama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ya haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa
1: tashar Rama TV farin cikin al'umma
0: tare da ku
2: tashar Rama.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.
0: Ko

mita 97.3 zango na fiye cikin shirin bana akwai na wannan rana kai tsaye inda zamu tattauna ku kuma muka shigo kai tsaye cikin shirin cewar tsakanin munyan arewa wanda zaka iya cewa su ne suka wato abubuwan nan mukamai suke a hannun su da kuma wanda suke da fada aji da su wannan ba'arin da kuma ba'arin wanda suke wato aka ba su ake zargin karɓar kuɗi daga ko kuma wani abu ma ba ma kuɗi ba zai ka ce kuɗi ba wani abu dai wanda ake ba su suke yin zabe su ya suka fi ba ta gudunmawa wajen jefa wato arewacin Najeriya halin da muka tsinci kanmu a wannan lokaci don haka 08147577777 da kuma 07077979239 su ne layukan da ake samu mu kai tsaye a cikin wannan shiri na bana gwena na wannan

Cikar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Dambella TV,